0: signore gal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario.
0: Sei troppo il ferro.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte